0: ça veut dire quoi, bah?
1: Bon, e perché il sabò, ma non è più per il momento. Va a vita due voci.
2: Ah, ecco il cuoco, io sabò.
3: Cric e crac e mon magazzino è acabat. Cric e crac, mon magazzino è achevé. A tutti e a cadun, proprio il mondo e buddhisi dung a disiaz, là, alla semana che viene. À tous et à chacun, bravo Jean, je vous dis donc au revoir et à la semaine prochaine. À 17.
4: Allez,
5: à le réveil.
3: Réalisation André Alarcon.